0: Siamo su Anatolia, una cena.
1: Okay.
0: Are you responding?
1: That's right.
0: Copy all picture status.